ti appello con la tua mamma, ti amo, non ci amo, si agilis omnivaga, musicale.

0: Ciao, siamo i Tempo Sognato e stai ascoltando Radio Progcore. L'unica vera
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.